0: Annonce légale et observatoire économique. Stampa Paez, Datile Paez. L'observatoire.
1: Télé Paez, à Televisio Bijina e Gursi, di Agursi Gazana. Emission in diretto, informazioni locali e regionali in continuo. Sport, riviste meteorologia rinnovate, storie umane, edizione speciale. Télé Paez, Bivage Gampa Agursiga. Di Rigalu nanta attente, canale 30, 24 ore nanta 24, in logo in corsiga, nanta tutte e box internet, madinu in streaming, e nanta Molotov TV. Télé Paez, agursiga, peboi duti.

a notte si trimmava da Redo ai Burtelli, un silenzio aspettava accanto ai zidelli, si biettava a Ubegio, angoscia a Bulegio, a notte si trimava e peggio. A un certo livello i cori sozziti, non c'è più che audace che ci dane a ritti. Ebbene sta nungola, a rabbia strangola, non c'è più che audace.